0: Tako presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi, sì, ma sono amici, amiche e cantiamo, sì, sempre insieme, ma non siamo un
2: la terra del gruppo dei bambini.
1: Questo è per gruppo.
3: Di San Francesco,
1: sì. Sì, sì.
4: È
1: già 30 anni fa siamo l'ultima
5: volta che siamo stati
1: insieme. E sempre abbiamo detto, quando i nostri bimbi erano grandi, poi andiamo ancora una volta.

0: Tako presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi siamo ma sono amici, amiche e cantiamo sì, sempre insieme, ma non siamo un
2: la te per il gruppo dei bambini.
1: Questo è per il gruppo
3: Sì.
1: E già 30 anni fa siamo l'ultima volta che siamo stati. E sempre abbiamo detto quando i nostri bimbi erano grandi, poi andiamo ancora.